0: di Mikhail Glinka avete ascoltato l'ouverture dall'opera Ruslan e Ludmilla, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.
1: Bedřich Smetana, dal Riccardo III, fanfara e poema sinfonico, orchestra BBC Philharmonic, Gianandrea Noseda, direttore.

di Bedřich Smetana abbiamo ascoltato, dal Riccardo III, fanfara e poema sinfonico, orchestra BBC Philharmonic, Gianandrea Noseda, direttore. André Cardinal de Touche, Semel, Ne cesse point de m'enflammer, cantata a voce sola con sinfonia, Stéphanie Dustrac, mezzosoprano, Ensemble Amaryllis, Héloïse Gaillard, direzione.

Di André Cardinal de Touche abbiamo ascoltato Semel, Ne cesse point de m'enflammer, cantata a voce sola con sinfonia. Stéphanie Dustrac, mezzo soprano. Ensemble Amaryllis. Héloïse Gaillard, direzione. Ludwig van Beethoven. Sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Allegro, allegretto, presto. Saleh Mashkar, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sonata numero 6 in Fa maggiore per pianoforte, opera 10 numero 2, Saleh Mashkar, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ennio Morricone, Musè, versione per violoncello e archi, dalla serie TV di Gianfranco De Bosio. Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, violoncello solista e direttore.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Mosè, versione per violoncello e archi, dalla serie TV di Gianfranco De Bosio. Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, violoncello solista e direttore.
1: Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Ensemble Anonymous 4.

Abbiamo ascoltato dal Codex Calixtinus, secolo XII, Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Nell'esecuzione dell'ensemble Anonymous 4. Jean-Marie Leclerc. Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 7, numero 2. Adagio, allegro ma non troppo, adagio, allegro. Ensemble Il Pomo d'Oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione.

di Jean-Marie Leclerc abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 7, numero 2. Ensemble Il pomo d'oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione. Peter Etvesh. Alhambra, concerto per violino numero 3. Isabelle Faust, violino. Orchestre de Paris, Pablo Heras Casado, direttore.

Di Peter Etvesh abbiamo ascoltato Alhambra, concerto per violino numero 3. Isabelle Faust, violino. Orchestre de Paris, Pablo Heras Casado, direttore. Robert Schumann. Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai. Allegro, ma non troppo. Scherzo, allegro vivace. Adagio espressivo, allegro molto vivace. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

Jean-Baptiste Lully. Les divertissements royaux, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer. Orchestra Les Concerts des Nations, diretta da Jordi Savall.

0: Di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer. Orchestra Les Concerts des Nations, diretta da
1: Jordi Savall.
2: Igor Stravinsky, Petrushka. Scene burlesche in quattro quadri. Festa popolare della settimana grassa. Nella stanza di Petrushka. Nella stanza del Moro. Festa popolare della settimana grassa verso sera. Orchestra de Paris diretta da Semyon Bychkov.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato Petrushka, scene burlesche in quattro quadri. Orchestra de Paris diretta da Semyon Bychkov.
1: Johann Sebastian Bach. Messa in si minore per soli, coro e orchestra. Bach Werke Verzeichnis 232. Gli Angeli Genève. Stefan McLeod, direttore.

0: 3 Südtirol, der Radiotipp.
1: Achtung, Volksmusik.
2: Gesungen, gespielt, getanzt und erzählt heißt's am Sonntag, 13. September im Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde in Dietenheim beim Tag der Volksmusik. Der Dieter Lehmann ist mein Gast und er informiert über das Programm, mitwirkende MusikantInnen, ein besonderes Mundartprojekt und alles Wichtige rund um diese Veranstaltung. Heint um 18.05 Uhr auf Rai Südtirol.
3: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Silke Andres. Brenner Autobahn Richtung Norden zwischen Ronnenort und Bozennort, wie auch in Richtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing sowie zwischen Brix und Affi, Kolonnenverkehr und Stauwegen Überlastung. Geduld braucht es auch auf der Brenner Staatsstraße Richtung Süden zwischen Atzang und Kardaun, zwischen Leifers und Branzoll und zwischen Auer und Neumarkt. Die Stilfsjochstraße im Abschnitt Trafoi-Stilfsjoch-Bormio sowie der Umreilpass sind bis 16 Uhr wegen des Radtages gesperrt. Gute Fahrt!
4: Rai Ladinia Notiziar.
5: Liam mese la doidom sti sa da 29 d'agost ban unial notiziar d'an kuait kal ke tratong d'antr lauter kish argumentsch nta ormili doichon turist ci restei sa mont in ir dom sti te fascia doca in plan sporta monti e tu mai ora per via del vant. La scola de musica la dina si tu dascias laurera in ant da briada in ir jeloni firma la curdanza. Un percorso di formazione di 4 anni Pietra da Zaninant la professionella dell'Accademia e la giunta provinciale di Trenta aggiorna i criteri per gli esami di Ladin. La Coppa del Caffè va ancora servita da Nadia Runker e più avvisa dal notiziar di Kerdaura. Al microfono va saluta Martina Rier, Maximilian Hauser cura la pert tecnica. Auras de trica il stat in irdoms di te fascia u la ca colps de vans ca rajont in cepizzas de passa 100 kilometri a laura. La valeda je la maj rapert din planch duc ora ca ciampedia unic sa rei per rajons de segurazza. La priorità è stata quella de manejo i gest ce restei sa mont. Li un imatuagin servis de trasport cun taxi, corrieres i mesons din planch. Sun sa spordoi pra la stazion a mont il resta des 200 personas. Kika je stat bon je un accompagna dai uomas di da studa fuoc che da giuda crept lauta fascia AP. Al dort l'uffizio stampa da provincia da Trenti il teduta fascia d'anter Pordoi, Ciampac, Rodella e Bufaure dan dut intaur 1200 persones restedes a Mont e unides accompagnades a Val. Difficultei si elen gestat la viabilità leonizarà la streda da San Pellegrin per langs turce dal vant nce a Cianacei ai de giuda fuoc mesu intervenir per da libre la stredes. Renforzare e ampliare la collaborazione bella buona d'entre la direzione della Scuola di Musica, che è il contenuto della Convenzione firmata in Irdamsti dagli assessori per la cultura ladina Daniel Alfreider e la cultura tudascia Philipp Achammer. La Convenzione si è accaita a quella del 2012 con quella che la direzione della Scuola di Musica di Luos Ladins ti è unita saurandata al settore della Scuola di Musica tudascia e regolare da nuovo la forma della collaborazione d'entre i champs di Formation che fa spia. Audio un assessor Daniel Alfreider.
6: Ti porte il mondo della musica, bella e giovane, per mezz a Casmon e ti insegni in ant ci che nostra tradizione, nostra cultura della musica, te nostra svalada è fondamentale. Per calm stella cur, in scuola scolas de musica a livello provinciale tu dasches a vai na cordanza stercha el mazzo in fundamentes kleres. In scho a vai in Schlüsselstein pur nostras familias.
5: Nce l'assessor provinciel Philipp Achammer auza ora che l'educazione e formazione musicale vive una buona collaborazione e le strutture che rispettano le particolarità linguistiche e culturelle del rayon.
7: Wir wollen noch zielgerichteter hinschauen, wie können wir den musikalischen Nachwuchs vor allem für die zwei ladinischen Täler sichern, für auch den musikalischen Bereich, für die Blasmusik, für das Chorwesen. Und da ist es einfach uns wichtig, die Abstimmung noch einmal zu formalisieren, gut hinzuschauen und dann werden wir den Bedarf auch gut decken können.
5: La cordanza nuova è una fondamenta stercia per se barate ora regolarmente e per coordinare l'attività che è per tram due realtà la medema. La bona collaborazione d'entre la direzione stas mostra che matera dum la doi realtei stan ormai 14 anni è stata la dritta streda, per de plus ragions, dice il direttore del Departamento Scuola e Cultura Ladina, André Comploi.
8: Da me fora le due ragions der importanti sono l'amministrazione di queste scuole, da che non ha senso di fare soldi per fare un ufficio di amministrazione per le scuole di musica. E la cosa più importante è da me fuori in quella rei che le scuole di musica ladine si ci fa po' la sinergia e i contatti in con gli altri insegnanti e le altre insegnanti.
5: Ududanti il regolarmente anche un tede stante la direzione per coordinare il sviluppo del champ di formazione musicale del Sud Tirol e la questione specifica della scuola di musica ladina.
8: Le priorità si sapevano le risorse personali della società stessa buona da dire un posto in più sia alla Valbadia e alla Gardena o la calianza in temezza con ore sempre state stante le intendenze che le nutlari.
5: Al dod la direttora provinciale della scuola di musica Tudascia e Ladina Alexandra Pedrotti dall'accordanza al mesum da sviluppare mod più appuntino la scuola di musica Ladinas e da ampliare la collaborazione con la scuola del rajon.
9: Die Musikausbildung hat einen sehr hohen Stellenwert und es ist sehr wichtig, dass wir natürlich auch die ladinischen Ortschaften sehr gut bedienen, fördern und unterstützen. Und deshalb haben wir einen regelmäßigen Austausch vereinbart, wo wir ganz speziell uns auch Dinge anschauen wie Ressourcenplanung, finanzielle Planung oder vor allem auch ein großes Thema ist die Kooperation mit Kindergärten und Schulen, die wir intensivieren wollen, auch die Möglichkeiten ausloten, ob Anerkennung des Musikunterrichts im Wahlbereich, im Wahlpflichtbereich möglich ist, ob wir da einfach Synergien finden können innerhalb der ladinischen Bildungslandschaft. Das ist eines der großen Ziele.
5: D'entre la questione che era la maggiore priorità per il Dauni e il senza autore in cercella da curi lanciare questa direzione di tram due scuole di musica ladines.
8: Al sarà in tram le direzioni ladines come sarà chiri in direttura direttura ne ha. Mi sono la convinzione che quella farà una soluzione tosh.
5: Adit André Comploi. Imodon argument. Il Nepal va in ant l'operazione di soccorso alla Gajonka tuca al rajon de confin col Tibet. Al dot il Ministero del Turismo del Nepal dielen c'è tre cittadini la taglia d'antre la persona che è unida salvedes. La compagna della vittima si è cresciuta a 600 vincias, ma 2500 persone vanno morcides. Al dot de prima chacedes vanno i danz la catastrofa stimata al manco 4 miliardi di euro. E passiamo ad altra notizia del di Alexia Grossi.
10: Kis dies wandelte nie a Alpachel Forum Europäik und quei wandel schlutte ju na prima perte Kaladi Academy Days kung jauni da chanti santa nations capudu san kunte i dialoghe kung esperce dal punto du da la scienza, la politica, l'economia e la cultura. La plataforma de dialogue che dura 2 anni è stata sotto il motto How Europe Wins, che l'Europa vince. Domani lunedì si comincia il pari di questa conferenza con i responsabili della politica e dell'economia. Den Incident sul l'autostrada del Brenner an Seira nel più de temp del post per du la vita su zduil puc dang la diesch nia da lunch da persnung nord. L'auto sa drusa sul post di rue de brasch la polizia de la stredes la grausch blancia dutor de mergianza i de schuda fuc de farni sterzing sul la dinamica de l'incident van el faten rischides. In Gran Purong e un giù sulla strada statale a Puig, chilometri a sud di Salurn, su Zduiel, la nuot passeda, un auto che fava just per passe, ne è nia stat bong della stile ora, e è frit de contra. De Guni ne sa fat mel, mal dan all'auto e grand. In secondo Gran Purong sa formanta or 50 metri saura strada. E de su da fuca, segura al rayon, geolog si esang per controllare la stabilità del crap de Cala Luegia. Per un tanti l'unima tu sung strada sbaramanch provisores de Pton.
5: Da lande scola 2026-27 in ant passerà la classe da ciple e scultura lang e policromatura e decorazione pittorica della scuola professionale da Gardaina dal percorso da sang da 3 anni al percorso da 4 anni. Questa decisione nasce da un'analisi concreta di dati che riguarda i percorsi di formazione di scuoleis. La compagna da mostra che già in ant con la formazione già per un quarto anno bella una realtà consolidata. Sora però ai dati mostra su una maggiore Sauridanza da gita del mons lauch per scuoleis che fin al quarto an de formazion, per mezz a cae che fin al percurs alla fin del terzo an. Il mudamant del percurs de 4 anni respuenten si siba alla tendenza bella da smustreda ai scuoleis da ginant con la formazion, mancia al bujang de pitena preparazion plu adatteda alla domanda del marcia del lauch. Per i scuoleis crecita al moment al prim, secondo e terzo an, sarancia ududangora nam norma de transizion che la Lascia prossima domanda da giopè il diploma di qualifica professionale alla fine del terzo anno. La Giunta Provinciale de Trent ha dato le regole nuove per gli esami di Ladin e criteri nuovi all'obiettivo di fare gli esami più moderni, accessibili e più liberi ai bujangs dal Didancoi. Tanto la novità è l'abbassamento del limite d'età a 6 anni e la possibilità per i scuolei di terza mesana di poter fare l'esame a livello B1. La certificazione nuova tenirà ita i standard europei da livello A1 al C1 e sarà messo in su per 2 sessioni, in tutto 20 il risultato positivo delle competenze particolari. Il VAN ci semplifica i criteri per la gestione della commissione d'esame.
10: Più le certificazioni che stanno sollegando bastano a risolvere la crisi di Ega Zutirol, che c'è Elisabeth Ladinser, presidenta dell'Associazione della Lies Ambientale di Zutirol, del Verband für Natur und Umweltschutz, ha dichiarato in intervista ai colleghi di Rai Zutirol. Al do de Ladinser, ne van la quantità di Ega niamagres con il legge lega resta calaglie, plutosh fossil da chalet de la spartiora miec, iden sparagna de plu, per esempio, l'agricoltura. Il turismo costruì Lecce di Bosch o su la Monte Salauta e al dodi ambientalisti non rischia saura proprio l'ecologia. Il Darfur Pant con si 47 lias ambientali smettute Sadum si domanda piuttosto una legge sul clima con la obbianza che la regola vanno tenute ite il plan del clima con gli esami va smettendo consigli e raccomandazioni e che non basta né al dodi ambientalisti la situazione da zang con forpù lu ondes de chaut i suta.
5: Union ci al sport, un quesco mancia i campionati amatoriei de giug dal palet la region. La Liga Provinciale de Promozion giughe al FC Gardaina in quei della Caterdoms titel Champ de Molinda Coi contra il Saluren. La prima categoria, Gruppa B, anconta al Mareo in Ciosa al Schaps, da mese la Caterdoms di. E la prima categoria trentina giughe al Fascia Dumang, si prima partita in Ciosa e più avvisa contra l'Alta Valsugana Calcio. Il giug scomancia dalla Cater.
10: Da Gardaina e Pluavisa su Montepana e il sungol programma Dumang-Dumania na gargeda nazionale de Saut con i ski e combinazione nordica per la categoria di giovani. Sungol programma e la competizione de Saut ha scomenché da mesa la 10 stammes di dal do uniral matu agida gargedas de Sauté che vel per la combinazione nordica con raides da 1 km per i Plupitli la categoria under 10 in king raides da 3 km per la Prigioni della categoria Under 14. La premiazione sarà da mesa la 2 domesdì organizzata da Rossiel Skiclub Gardaina.
5: Troppa manifestazione sul programma di Kösch Findlena d'Anter Lauteren via l'Union di Ladings de Gardaina in cui al domsdì letterer d'Anter Storias, poesia e musica tle verzung la Ciosa di Ladings auch di Jai. Il Fespea Nicoletta Ritz, Silvia Liotto, Marco Di Bonamoro, Samuel De Bon e Ruth Bernardi. La moderazione è da Nadia Runker. L'appuntamento in cui domsdì dalla Cinc.
10: Gran festa il domani tampaz con la 48esima edizione della festa dei Rabandes. Scominciava il bello dell'8 domani con un concerto della musica tampaz che gli organizza da ora il gran event. La giraponna in ante con un concerto di musica stato lungo che però vi ha perduto il damas di il centro di Cortina. Dalla 2 il singolo programma una grande fileta folcloristica che si sluggerà giù con un concerto di tutta la musica partecipante di Briada da che è passato sala 3 in ant. Imo altri concerti in Kingda Mesalot, concluniratani na de fileda de conclusion de casta 48ª festa de Rabandes.
5: L'Einwurm Lasse, il progetto dedicato a persone che hanno perduto la vita a Montes. La seconda edizione, che vanno a Stelde, domani 30 d'agosto, è dedicata a Otmar Costa Biei. Un concerto con un programma ricco, per quel che sarà d'audito entro l'autore c'è la prima rappresentazione di un pezzo scritto apposta per l'occasione da Matteo Skripac, che invia a se fermare un momento di riflessione. Lasse è una manifestazione che gli ha ad una musica, natura e memoria e mette il centro della concordanza tres melodias classicas a mesa la Dolomites. Il concert la se je duman dalla unde stamsti prala hutia pralonja. Monautleda alla previsión stil temp. Per siest citeis la taglia la protezion civila per un coedatoran avvertiment dal chaut, dan dal dut la Sicilia et la Calabria sa spietung temperaturas in fin a 44 degrees. Til nord la taglia resta l'incontra al pericul de temporai stersch, dan dal dut la Lombardia et la Friul. La Valle des Ladinas tackle dolla perturbazione dan saira mola nibla sung la pizza la Dolomites, ma se no jelda suradl. Cul vant dal nord arjonsch la temperatura sun quei da maranda cnuf de greies a San Martin de Tor, seides de Salva, i dies de greies jel a 2500 metri sung sa cioda. Per il Findlena jel udu dan ora condizion stabiles, cun trop suradl in valguna niblas, temporai restan king al schumann chamant dlena kevang l'ezezion. Con cascel tutta il notiziere da Grapper Westerstadt con Naus, da Maximilian Hauser che cura la per tecnica e da Martina Rier al microfono. Buon scute su in ant con la coppa dal caffè.
11: La coppa dal caffè, anche ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladings della RAI.
12: Letteratura, scrittura creativa e ispirazione. Già il dialogo con la realtà romancia della Svizzera, con Nadia Runger. Sono a coira tigri jongs, li anxuda 2020s e la sala di corso la lia romancia sa anconta l'atlas dell'auratore, scriver letterar. Na formazione pitita dalla lia romancia, in asciuda dan concetti da Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau. Se tratta d'un lauratore de scrittura. L'Atlas, formato da ben 14 participantes e participants, se incontra forinò la sada per se de giocon tematiques de frantes. Un modul de scrittura experimentel con Florina Badel, un modul de prosa con Leo Tuor, de lirica con Jessica Zuan, de text scenics con Selina Beghetto. Sarà prova nel forinò un viai gest con asciui coca Lucas Berfus o Simon Lappert, e d'anterite il corso canon de letteratura romancia con il professor Rico Valer. Io sono tlo per fepea dall'ultim modul, il se tratta del scriver plurilink, che vuol dire scritta de plurusnedes, con l'autor Vincenzo Todisco. La tematica è scelta interessante, ma conta Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau. E c'è un'altra cosa che ha dato in considerazione che anche Laura Oran concede per un lauratore di 2 anni per il scrittore letterario per romanzi. Ti faccio alcune domande all'autore che ha scritto il concede per questa nuova formazione.

0: L'etualt il medemo temp disla, la ia contenta da avai fat ca sviatch da barriada, l'Atlas sa ampara a conascer tres il scri.
1: Es un fit fortunada. Ed es praktische osso derna ensemble con questa classe bot duas ons. Ens van in praise conoscer, ed i postit van in praise conoscer il scriver de celles personas, ci des fit differenz, des fit differentes etats, differenz idioms, differenz genders, ed es in allo stesso moment intim, ma loro intellettuale, perché ci va per una meta, per una dimensione meta col scrivere, ma è anche intim con il discorso del scrivere, ci si prende il fitto verso della vita, e loro va qua a cercare il scrivere.
0: Podai scrivere, io non ho scritto, già per il feedback. L'oratore per il scrivere letterario è un gruppo di altre rognedas, ma na tel formazione manciavamo per romanci. Nci a Gianna Olinda Cadonau, autora incia responsabile per la promozione da cultura della lia romancia, e l'autora Florina Badel laura ora un concept per una formazione da 2 anni, cre strutturas e finanziament per la realizzare. Important favel da Jauril Kurs a duttas e dutschka anteres, da kika ulassas comanche a scri a kika abela publica, da pite un bel program idl render accessibile a troppa personas.
1: Romanche am bleras personas fin già l'impression ci nu sapcem bene von romanche, per das chai scriver. Er schive es un talent, das scriver literal meins. Anst van restar la fit, se ci des accessibile per bleras principia fin già publica, perché ci non abbiamo mai scritto letterar, e questo è il caso, da persone che non hanno mai fatto text letterar davanti, e dopo ci hanno già pubblicato e guadagnato premi. E di per tutto scrive un, quando era una cosa del concetto, e di un'altra era il modulo tematico, di fare là cose variate, cioè esprimente, prosa, lirica, text drammatico, e di un modulo per la plurilinguità. Ci è un gran tema per noi, quello era importante. E loro il canon romanzo, cioè di imprendere l'azzurro della letteratura romanza. E se ci può interessare a blare le persone, e non vanno la fortuna, e questa è una mega fortunata e grata, che non vanno i buoni docenti e buoni docenti. E questo ci attira loro gli occhi. Ci sono ci hanno un certo nome e incorporation in pa i va da scrivere per romanci.
0: L'oratore con buon docente che possa deinante la passione del scrivere per romanci e mostra su che la va a scrivere per romanci. Da unimodul tematic favelen c'è un referent gest che ragiona un'altra rosneda, per Jauri l'Orizzont. Gianna Olinda Cadonau auza ora la buona atmosfera per fede scusciungs l'Atlas e son bincia che questo dialog possa c'è inante da l'oratore.
1: E loro vanno a fare discussioni sulla lingua, sullo scrivere per romanzi. E là è bellissimo, c'è una atmosfera di fiducia, c'è non possiamo discorrere, per esempio, questo è un tema in cui non riesce a creare tutte le stesse opinioni. Ma c'è da controversie e da critiche sull'opinione, o parlo naturalmente del testo, e c'è un'atmosfera in cui c'è tutta lui. Tutti sono aperti a rischiare di dire e teile di una cella. E quasi altro c'è no, c'è di perdere, di essere molto, molto grata, c'è no, di inglese sai. E quasi c'è bello. E spero che quella resta, che quella gruppa resta in contatto.
0: Scegli contenti che sono l'interesse. Se ha scritto itte 14 persone e bella tutta ha fatto per la ena finale del corso, se tratta di una residenza per se dedicare fin al scritto. Ai projekt individuei. Il ja bel apodai fekasta avventura da barriada.
1: No vanno 14 annunzi in tot, e certe persone hanno fatto be un modul o be usci quel modul del caro un romans, ci disne di tante reint. E queste un des persone o des persone hanno proprio date seint del tot in questa avventura. E del proprio con quel bet LS e sono qui a cominciare questo corso e l'essere in un altro luogo. L'essere finire un testo e l'essere capire a una persona l'impressione che la sappia per scrivere poesia. E questo si trasforma in prosa, in un tocco più drammatico.

0: Kanke Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau a laura ora al programm de Laura Tuera de 2 anni fa vilt leer che la solova pitena e na finela a ciò che duc pudesse sperimentare na residenza per se dedicare da fin al scri. Na seconda region per questa ena jensce de portea dum la gruppa a ciò che il resta povester vel liam d'antar chica a fat pea nce do la fin de Laura Tuera.
1: Curce ne va in concipi al lavoratore di scrivere letterario di Radina Clerci che aveva sur 2 anni e ci darà una gruppa e ci avrà un progetto finale e non avevano quella se mangiate tutti conoscono quel sentimento di fare una residenza in una residenza conoscono quel sentimento di essere in una gruppa e di essere in un lobby per scrivere di stare qua e di quale facoltà scrivere sovente in una scena e si arriva proprio un grande passo in avanti o c'è altre scioglie e se si mangiate vende del decese non avevano sporgere qua la seconda idea o la seconda intenzione di questa scena intensiva è stata proprio procurare la gruppa o c'è una gruppa di autori romanzi e ladini ci fa un'esperienza insieme ci dà forse sciambi ci sorpassano il tempo del lavoratore e ci sa forse altri colleghi e colleghi ci si potrà mettere una volta in texto o ci si scrive una volta in texto ci resta un po' quel liom
0: Florina Badel mi conta da si modul scriver experimental, che fa val prim modul da cash lauratura da scrittura e che a per troppa personas giauri la porta per il scri. Avei l'idea da scrin roman je zegde prezios, ma la vancia da sa tripe con la parolas senti la rogneda chica material, priora zegde nuov.
1: Al experimental es proprio che pensavo che ci arrivi una volta e ci si prova a mangiare bella roba e ci si comincia a giovare un po' complessi. Era a Fabrizio Riotto quella... Blair Sfagna era una formazione di scrivere letterario perché ci hanno un'idea per un romano. Also vengono con grandi idee e grandi visioni, quelle sono molto preziose, però è davvero un processo e credo che per il primo modulo fai mangiare bene con rompere una volta tutto e era di esaminare la lingua come materiale. E non di una pesca strumento per trasportare contenuti, ma un materiale che ha una qualità, una textura, un clinch. Era un contenuto, però non è era il sciambi con otters. Per quel primo modulo va per fare conoscenza.
0: Il primo modulo fa volentieri importante da imparare a conoscere e la gruppa è cresciuta ad un tecash animez. A fel concetto, il programma di lauratura fa volentieri da pensare cosa sarà per questa gruppa e da ciò era la padabujang. Dante il corso di grammatica, ripetizione del canon della letteratura romancia e moduli di francese con gesti da ora de ca, il fava importante di dicere la realtà specifica da scrive per romance e pitena formazione adattata ai da bujangs da chi che vuole scrive per romance.
1: Per me è proprio il più bello con cui con concepire il lavoratore da scrivere a me di una messa avanti un po' con ciò che può essere per una gruppa una immaginata hai ci fa quella gruppa tra scura di scorno commentura e mentura scura svezna e a me parte con Gianna insieme ci sono proprio arrivate da fare altri di fitch specializzare fitch specifico per la situazione del romanzo durante l'intera formazione dai durante il canon della letteratura romanza in tutti gli idiomi si sa scambi di lettura con Rico Valer non va in scrivere plurilink, che è un tema per tutti ci fanno, per tutti gli studenti, per tutti gli studenti. Non va in la possibilità di fare coaching, linguistics, in cui ci va forse per fare fresh ups da grammatica, proprio di dire in ferma, in quella situazione molto particolare per persone che lasciano scrivere romanzi.
0: Florina Badel dice che la abbella fatta per troppa enas da scrivere, ma non mai per romanzi. In scena da sminciare la meca stena e biemo manch, senti che tutta si duce a rovetan flow da scri, che sta bella energia e concentrazione.
1: Ma una pensa che questo è un'effetto che non imbluderà mai. Per cui c'è già un fitto speciale di essere con autori di autori romanci in un scena effetto. Una di più residenze o più effetto ma mai romanci, non è fatto yoga per romanci. E credo che qua è più come mai, proprio c'è si scifra la possibilità di fare un sviluppo con una lingua. Allora, capite quello? Ed è stato anche bello perché non si è in Lunders di, è stato proprio fin domenica, una lunga Efna. E si mangia d'aver badat per tutti e per tutti è stato un momento forse di crisi, però è stato per tutti e per tutti un momento di sviluppo, di un grande passo e di un'euforia. È stato il flow, ci fa dire dipendente e contento, è stato un sciambi. È proprio da verte. E credo che tutti hanno un successo con Stefano, con feedback proprio.
0: Con questo va il nostro tempo da qui per il plan a pizza. Perché che vuoi scutare su una intervista per romanzi, la mediateca già ha interviste a autori che scrivono per romanzi, come Jessica Zuan, Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau. E la prossima trasmissione anche un tons e pensiero da chi che ha fatto per l'oratore di scrivere letterare per romanzi. Da gra a voi che hai scutato su qui. Al microfono vi saluta Nadia Runger.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira dalla redazione Rai Ladinia. Nel stant traiania perdu la vita giacrap sun il sella sustu jelen quei domes di l'alarmi unidat puc dan la trai de brascia jelunic dal jolr de soccors pelican un per portel il prim maiut sun il post de briada cung un judacrap de gradaina. N ratac l'al de stant traiani Zutirol stibestat il prim de corda canclietum ajunta ur 20 metri per jons moda schlari sustu jel sun la via diletta sono il terzo campanile del Sella. Per troppi uni aiutano a massa terza, i uomini del soccorso non hanno potuto fare altro che giulare il morto giù la valida. Il compagno che fa vapea, i uni assistiti al servizio psicologico d'emergenza. Sono cocchi l'ha potuto succedere, per i controlli di Bujan, tant'è il caso, e l'unico dal soccorso alpino della Verdia di Finanza di Sterzing. Kisch dies wandelte nie Alpach, il Forum Europei, con cui vanno schluciù, na prima aperta, cala di Academy Days, con jauni da 160 nazions, capudus an con te dialoghe con esperci, della scienza, della politica, dell'economia e della cultura. La plataforma de dialogue, che dura 2 anni, e che stan sotto al motto How Europe Wins, coca l'Europa vanc. Do duman lunes comancia Alpach, i dies de conferenza, con i responsabili della politica e dell'economia. Plu lecce artificie che tang su lega ne basta ni a risolvere la crisi de Ega Zutirol, cagie cica Elisabeth Ladinser, presidenta dell'Associazione della Lies Ambientales de Zutirol, Dachverband für Natur und Umweltschutz, ha declarat n'intervista ai colleghi de Rai Zutirol. Al dor de la Zinser, ne van la quantità es de Ega ni a majeres cung ilec, lega resta ca la clie, plutosch fossil da chalet de la spartiora miec, iden sparania de plu, per esempio l'agricoltura. Cultura e il turismo, costruire leggi di bosch o sung la Monte Salauta e al do di ambientalisti c'è un rischio saura pro per l'ecologia. Il Dachverband con si caranzit lias ambientales metudes adum si domanda plutosch una legge sung il clima con la ubianza che la regulas vanno tenides ite. Il plan del clima coc liesan va smedante con saies e raccomandazions che ne basta nia al do di ambientalisti la situazione da san con for plu ondes de Chaut i Suta. Cash fin lena scomancia il campionato amatoriei de Jocal Palet la region che vai impegnata stantra l'altra la prima squadra de fascia de Mareo e de Gerdaina per la categoria di plus jauni de la squadra under 10 e under 9 e l'inquai uni metu agia urtijai il Gerdaina trofi intautra chanti pitli jugadaures ca fat pea audion Gabriel Peratoner responsabile di jauni tlefce Gerdaina.
3: Il torneo ha dato il valore dell'esperienza primo turno, potrei fare un torneo in Cile in Chiesa, però senza altro che anche la fortuna che ho montato il tempo, il scuro di che non c'è niente. E poi ho fatto un damsi con la Udias, che aveva due squadre, la propria butta, la cuna avventù, l'altra terza, e ha dato il valore dell'esperienza, il sangue capo la stagione, il primo turno dell'esperienza, e anche un po' imparare a conoscere l'altra squadra che sta, cioè Cocchi slacava e sta scesa vai bel gsti.
1: La drata tecnica un buon gioco di squadra, un po' di tattica e schneid e cicna drova sung il champ de gioco al palais, audion Sandro Ursino, un cial responsabile di Jaunit Lefc Gerdaina.
4: Per i jungen spieler è wichtig, immer erstens, dass sie Freude am Fußball zu spielen, dass sie viel trainieren und dass sie gern kommen. Und natürlich beim Training, je öfter sie trainieren, und desto besser werden sie und desto besser ist es für einen Fußballer.
1: Per la squadra di Granch comincia a cash fin lena la stagione de partidas prima andri un po' da Gabriel Peratoner.
3: Nos mutons cash comincia anga tnena ot doienas e poi na vai nant con la partitas da stamber, youtuber, in vagoni anch november, per al don de zambri gene un po' da pausa e poi prims comincia pa belli not faure anche bel con la partitas. e poi va calinando in King fino alla scuola.
1: Nos ha dit Gabriel Peraton al microfono di Martina Rir. La buona stagione della prima squadra del Gradina ha fatto crescere l'interesse per il gioco al Palais d'Antrigia Unit La Valeda. Ha dit anche che la unica categoria nella squadra plena di tutti gli FC Gradina 15 squadre di giovani con un taur 250 iscritti. E lo fino a noi notiziare di Graprava e Scutassu. Giorno sanguinante con la trasmissione dai Crops del Sella.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personages, avvenimenti e storia.
5: Buona sera a tutti gli che ascoltano la trasmissione del Schnitt Erika Kaschlunger. In Schnitt è il piacere di essere con Renzo Huber al Plan. Renzo, ola es pat cursusse o les pat ju a scuola?
6: Io, dici da mia persa, ben buonasera, Duchkanch. Io sono cursusse al Plan. Mio padre che è un Tischler, mia mamma che è a casa, che è un per l'appartamento che è affittato la volta. E mio padre è la pro e l'incecimo dirigente la musica dal Plan. Atlo perché il sono sempre, perché il mio contatto tira con la musica. E mia mamma che era cantata, trap e bel, si è d'accordo di lì, ma in casa del trap, perché il suono della musica è da ora al buio e da l'opera di seguire, poi mi manca questa passione. Qualche appiccio mi ricordo in che mia domenica da messa è il concerto della musica di ste, e mio padre che le ha sempre dirigenti, poi certe musiche che io mi ricordo da andare tutte le Florentiner marsh. Come sa der io che con le chine a casa caporante si può cantare un po' per me in più io che mi ha fatto il mio primo contatto con la musica stessa la famiglia e poi da io ho la bella fortuna che con le chine mette io che non mi sono la scuola di musica che ha la bella possibilità poi dopo con 8 anni da potremmo scrivere la scuola di musica. In Schwara mit dem Mannspiel, bei Atlo, al Plan, le Prümmandes, come Maestra, al Bühl, Andrea Cristofolini, quei dopo stesen, Dio, je al Correpetitor, Maestro, Collaboratore, all'Arena, che la al Bühl, le Prümmandes, dopo al Bühl, Ulrich Willeit, e de do, sono giù tal Vincentinum. Tal Vincentinum era stato un schöne, lo ha la possibilità, sam, da cantare per il corde e mitungs, corda il Knaben Chor liet al Vincentinum ich po ai podu mo scritte la scorde musica la ia a clavier e l'ultima anche la ia a podu mo scritte in cia orga di Ligia che l'ha fatto con Otto Rubacher con l'organista lo do in più ha in cia vincer me ia da ignora giunt co a derli grezza con la musica il mi ricordo che le ha mia prefectin i primi due anni che era una, da Borneck Magdalena Gasteiger che era scutata trap musica e non ha la possibilità in cegonot da gira scutate che era un grande plotten musica classica da hai potuto conoscere la Zauberflöte di Mozart Sinfonie di Beethoven era sonata in cella vidura e cantava. Io ho la prova di ricordo la spirituale, il Peter Landtaler, che ha una collezione di tutte le cantate di Johann Sebastian Bach. Io non lo potevo in ce vigne tanto perché la ha musica bella sa, in ceria. Poi, dopo la mesana, ha tutta la decisione di studiare musica, diciamo più seriamente, dal Conservatorio a Balzan. De per poi ha fatto il liceo classico è dei Franciscaner. Dopo la matura ha fatto un altro del conservatorio e ha studiato dal 93 e da dopo sono stato ben ma accorto a Padova e a Venezia per il maestro Eugenio Bagnoli per l'Accademia Villa Contarini e per la Fondazione Cini. Ho studiato tel me demo ton bainche mit dem andern signiert i anche mit dem manda de calmosabel dann signiente i da van trame de les causes nel massa posoc i plus de so gut da ste a sonne autores al de Le clavier e patuccerio e estrantres sotto tensione ne hanno proprio derci chiore. Io e da Laurentian più con colleghi in scuola hai metto in mano da manna deca lea magari cicale la musica sia musica da ciamana che lo distone con giunt e da anda tutta la musica vocale che accompagna tre pince cicale il chante sia cicale gruppi la scuola di musica e poi in cicale metto il corso la formazione della usci fuori a Bornec per accompagnare in cicale l'altra tre e poi manna una deca che mi interessa. Magari le più cose sono solistiche o lavorare fuori il gran sonato, no? Queste cose. Io mi ti mangio da interessare per la musica vocale. Mi ti mangio testa da lezioni fuori la scuola di musica, da scritte a questa formazione della USH, alle corsi della formazione della USH. E io ho quel tempo mi ti mando a cantare per il Prumnet, il quale mi ti metto su dal 2004, non temi. Spai metto un stessa di un gruppo lot la Valbadia il pensimonio vocale che l'hai metto su dal 2006 io lo ho 5 cantarins ben de bo fanatici il macchio è fuori più fanatici che ci fa per incipo c'è che lei è un gran pen gli ha fatto anche la lunga musica terra impegnativa c'è che lei è io la musica dal rinascimento incipo in c'è da denanciamo di giunto dal 1400 in su cina la fin dal 1700 ispo canca le lo io in musica rinascimentale barocca ispo e in c'è ste un più una per che ha che ti ande di che der trep tempo in c'è sta la musica contemporanea con in c'è prime esecuzioni di Toch di Hubert Stupner di Manuela Kehrer e di Armin Kofler. I sono musica contemporanea e hanno fatto Touch di John Cage, hanno fatto la musica Der Stramba di Karl-Heinz Stockhausen, in degli ultimi progetti che hanno fatto, Toc por Sisus, lui è l'incevo un cantarin da Bornec, il più saibald conosce da idee. Io, chi c'è stesso, Der de Biani, è un Dernbel Group, se stiamo a Sauriedem, hanno fatto Trap, tal me demo tomp mit dem Angelnche da ji fora che mo cada fora a Wilton la cappella Wiltinensis che le un group de cantarins professionist co canta ples feste so alle projekt che ne fac fora Wilton la dlige dal convent o et la basilica Manuel Valle de Messes Valle del concert sta fa
5: Renzo Huber, tua vita pondino che è dedicata troppo alla musica, ti insegna la scuola di musica. Tu in stas, fes facciamo formazione?
6: Io ho fatto, io la lunga, tre formazioni, se che dice andando, formazione della Rusch per noi anni, poi dopo ho fatto quattro anni d'orge, fuori a Bornec. E fes in cesen tre, in ce per le centese, dai primi di settembre a in donna formazione. Inche yarate desko maestra linche der interessant shan enche da latra pert kan nenya male maestra mo kan sanche deske la reazion kan a kan kale kan e scolare poche de ke deske lenche ke konot la lezion kale scolare ko dis a chaza je pa fetter bum i zen bi manko i shete ke shan in stes vinje tante ke sta situation sang ke arengsche che conot magari ci can mina da sei derbung e al chonti al chas va al patambung e spu can calè can et la sol situazione da me sei porte d'ant e c'è mo can c'ha fa io can c'ha fa ince dal maestro c'è mo cosas che il vendit ci can me sas fai me sas te quel momento ester buon da cambie ci can e io sees da fa e l'ince conot can ben più porte es fora da ci can sa no? E spu can conesce situazione spo samme von Charles und Jim News da capi da capi scolari kan segna stest i spo di sco plau schon schön carenci che si svilo pe i antresen nat dal mio dal manco bun weil ja da waren pü kravat vers falle con otne sana dagna spo adoro un sacaida de fora codis ocho magari fosse il mio da fan schön ma pro a mo da fan schön per gli ultimi insegnanti che sono stessi che non è che l'inizio più che dici è un suo altro monter ma dici provo da fare un suo perché è un po' che sono a un certo livello che sa tre cose di scale e senza cambiare tutto il canto non è più tre ma da provare magari cose con Igna, con le figlie, insomma, prima fa valdare io della reazione che le dagnora buon. Poi dopo messo una decina, funzionava, valiava, perché non è cosa che vada anche un domani. Più con note, poi meno che provate in una certa direzione, poi vedo un bütel o bütel manco. Che l'informazione radicale si dagnora buon da fare.

0: Renzo Huber, in Science la scuola di musica, chante se sono in stas, e aspa o tolsben il tempo te da scute sue musica o da gira concerts.
1: Jo, kan de plus, kan de manco sen kyrishti. Na, nie so fie cis da gimo por te diverse causes, mo sonso c'ari ben da gia ascute in ce da atri. Por dici che fie boom, mo ince por dici che magari ci che nemo plej ni atang o mo che l'ince sonso tal ascute musica, da scu io ascuti magari de plus musica vocale, che ascuti binde bo trap, ince sen fie trap sul cicale. Nell'it, i kush, pon loel, dal di una interpretazione o l'altra è il gonot virkli monster antrete e cose che coplesh de manco coplesh dal dötnonia che ne facess manche cose che han mireia magari cicale cis plaus el der rio o secondo me el der metra verda da noregna fado a zakai porcio di quignon asso a us Eng stessle strumont i perché il gonot sorantolo spo magari da una cosa con res fado ci quel visa le cose scan de desnia fa no una copia de quel secondo me ne funziona il mio mes un po' romaine sen stess i sei che ci can mes fa ci can o fa che mes un fa con quel materiale che ha stessa a disposizione
0: E Renzo, das tu man schaldi ador in sta insegnen la scuola di musica, no das in sta fe schaldi tira il post. Nast mai al bil pensir ol desider de fein schnatter tipo de carriera.
1: E fece ben nata dopo la carriera, perché io metto man con clavier, e spanca le aie, sono passato alla musica e ho la chiesa trap di gruppi, e spanca in ce sen cose che fece sen, das che sono stipe io operetten spiele, o das che ja, sen, do vignettante, do, da c'è un te perso listiche, più quattro, sen quel, mia cosa, o das che facem fa teatro, e queste due cose che scelta che mi ha detto da Kine Jean, spesso dit po nal ne zistenje, no? Perché le rinche, che io mi ti manda, c'è un te solisti, c'è vero che c'è un caso. Dec da lui mille sedes, por un curs, che è giù per dare, por un pare cose, por le pinzimonio, ha in con te la Roberta Invernizzi, che è una cantarina di musica barocca, io stavo interessato per dare l'interpretazione della musica barocca, ma faccio un te d'ant, e spara di ti, perciò di che ne fai una cosa solistica, poi ti hai di Io in Spagna ci sono buon, perciò dico che non è mai di chi mi ha detto che potesse tornare in quell'altro. E che era mi ha detto che le consigli da fare, ok, lì non spavano, ti manco più da mi organizzare, vale, piccole cose. Per me, per provare fuori questo, sì, è buon, è un bel plan, io spavo. In c'è un caso, in c'è dal 2018, che sono stato in corso, ho la calea un collega, che conosceva il conservatorio fuori, l'Hasler Georg, con Enzo Cocianta Trepp, e spocca il mal dinglo, e che mi ha domandato se fosse a una da fanpara per l'olpilis, per gli operetti spiele, lo di. Poi dice, poi in Estania ci sono buon neanche da mon pare una strofa di una ciancia da mon, che ne ha proprio da ora, insomma, è stesso un paladina, no? Io ho spiegato il Leo Ploner, alla regia, che organizzava, con me telefonesse, che erano, che Georg ti ha il mio numero, Potevo dire a Leo, io chi prova, modo tre prove, del moschure fora, se ne buttania. Io, e che ne ma fa niente, se sparano l'uomo di mano, le ste dette un più, io, un paio di cose dopo questo in caso. Io, spancio, dando mi domanda, fa mia prima serata con Lit, che era stata dal 2023, potemi? Te ne hai mai c'è con proprio una serata con Chances e Spaifat. Lando ha fatto tutta la schöne Müller in der Schubert, e Lando ha un ciclo di Schumann, i Mendelssohn, i Beethoven. Ja, che è il mio interesse. Stiamo più in caso di tutto. Ci che fece sen in caso, perché in c'è lit fa teatro, che è il sen con Franzi. E in c'è più, io ho fatto più di teatro per le operette, a Porsenu, la chi ha fatto carta. Mo sen in Loel Benca le dialogues, ma ne negna la vil chantesha aldi. I sen da la ore fora un to de teatro, la che le scialdi ma dialogues, in c'è per me stendo val. Charles Dinu. Perché io, non ne sanno, non ne sanno la canruara. Secondo me, da di Kush ne farai mai. Hai lasciato gli ultimi anni da di. Perché c'è questa caima di tanta valine che io ne ho veramente niente qua da fare con operette in sue. Anzi, pensate che tre sponsor hanno una forma di musica in sue. Io, in più le zire, in più. Ne ho tre due. Ma quando le cambi ti manda se di giù, spon prima o se ne dà anche al nene tan, sorry. Perciò di che d'altro mi si fa di lux. I spon chante i conoti in cipatuceria. Io ho un grande cose se lo. In ce la us funzioni altro, mentre quando le cambi altri a lux, quando le cambi te chancia, mi si cambia a tira, e è la postazione della us co chanta. Che le inci una difficoltà i conoti in ce. Ma spon in ce bello che a me è magari c'è mo. In c'è binde bo bogno avena na pompadina aura o de can can fes teatro lo alle che coi der bogno da chantemo spo can calle che fes teatro spo notan o che coi der bogno da fa teatro mo spo anche che mes chante spo en ma fa degno rampu i David tramedes les cosas che le rio

0: Renzo Hubertet, da sind schon cool geworden. Lisa, kilo al plan.
1: Ja, gschenst na cosa come accompagnia da più de 40 anni. Io ja mit dem Mann dal 1984 che la roi tal Vincentino. Io ha fatto con Otto Talmaier, che dice la Otto Rubacher, ha imparato sono l'orgo e spa mit dem Mann in Cittlo. Io è già stata sora che mia mamma con cantà. Spo fora den Sareng sono un po' nime tunglo pa l'orgo. E ja, ich schwärme mit dem Mann, dass er ein Jing läuft, ich spüre, ja, alle da, lang nahen zu unseren drei Stehorgen, die ist, glaube ich, der Chor, der Liege. Und ja, ich rate, dass ich ein Dert kann da ein Jing, ein Tant, ein Posto, ein Kanvier, ich kann sostenen, ja, ich kann ein Jing fatte Paese. Kelle so gut, kelle magari la Motivation. La motivazione che fece l'orgo è stata il primo magari una allegrezza che al bimbo le cose che fece magari anche come interessi alle macchie perché non sono neanche gran organista e sono le smesse di cercare da palcori di cercare non più da fare c'è la fortuna che sono un da lì vinde di botta perché c'è tanto sciali da sono ci che muovendo tanto a tira. Perché è magari una cosa che è comoda, non c'è per le cuori, non c'è per me che non è abbia da stare tanto a imparare le cose. Perché se le dà dai denti, che le menti non perdi, che fai ieri.
0: Renzo, Hubert has been to man di giun da müt, da chante, da sun ein stück viost n'ambiant, la caletre pa musica, no? E t'has fatta da din fora da casta po sciun, en laur. Cas nenia na cosa di giun che ti succeda duc.
1: Io ho detto che sì, per fortuna potevo fare questa cosa. La mia passione è un tru del rodunt. Quello di sono giusto in questa strada, io potevo fare i schaffi da modavani le vire con questo. I schaffi da vire mia passione. Io spon più con le cose, alle belle, in ciò che sono te laurea, te laurea fuori in do, leader news. Un po' di signore che io ho la gran fortuna che ne magari ne trecqua che sono buon un stesso da apprezzare sia l'aperta al clavier quel 2-5 doia e l'aperta al cante e sposen il clavier che è da apprezzare le composizioni che ha lavorato su cose di Richard Strauss del leader che ha sanato che cater touch po' l'estero un mondo intero con le armonie che cambia. E che mi fa, yeah, avere la fortuna di poter essere già con la gran musica e di dire che più di che è appassionato dei quadri, è duci miusi quadri che esistono in Monte Casa. Il Picasso, già mi spartito, ora la so io, poi sono tipo a clavier e poi apprezzo queste cose e che è una gran fortuna.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione, dal bel giulang a Renzo Huber, e un bel giulang a Duzia Dutschkik, che sa ascoltare. Ciao, una bella sera, saluta Erika Kaschlunger.

0: So, das war die
1: si conclude tra gli applausi del pubblico di Lucerna questa Doctor Atomic Symphony di John Adams, lavoro del 2007, era molto suggestivo, soprattutto questo finale. Trinity era diviso in tre parti: il laboratorio, il panico e Trinity come l'esperimento appunto in Messico di Oppenheimer. E dunque era l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna diretta da Peter Rundel, davvero con mano molto sicura per un brano davvero complesso come quello di John Adams, che è una sinfonia tratta, come abbiamo detto già diverse volte, da un'opera omonima, Doctor Atomic, un'opera del 2005. E si conclude anche la nostra diretta Euroradio da Lucerna, Festival di Lucerna. Abbiamo trasmesso un bel concerto complesso, pieno di musiche anche difficili, complicate, come appunto la musica di Marc-André Huber per clarinetto, orchestra elettronica dal vivo, che abbiamo ascoltato nella prima fase del concerto. E poi nella seconda parte il brano di Lisa Lim in prima esecuzione assoluta, Tongue of the Land, concerto per orchestra con questo strumento in bronzo antichissimo, il Carnix, uno strumento celtico. E infine la sinfonia Doctor Atomic di John Adams, che ha concluso questo concerto diretto da Peter Rundel con l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna, e solisti erano Jörg Biedmann per il brano per clarinetto di Marc-André e Marco Blau nella interpretazione del brano come solista del brano di Lisa Lim. Dunque si conclude qui anche il nostro primo cartellone Festival di Festival Cura di Giorgio Marino, e siamo pronti ad aprire le prossime pagine qui a Radio 3 Suite.

E alle 22:17 minuti e poco più, la pagina che apriamo per prima è ancora una pagina musicale. Siamo a una nuova puntata del ciclo che Radio 3 Suite sta dedicando alla chitarra, facendone, per così dire, l'elogio. Sono 5 incontri dedicati alla 6 corde, stasera con Flavio Cucchi, chitarrista virtuoso conosciuto internazionalmente. Rivolgiamo la nostra attenzione al repertorio antico, dunque come la chitarra interpreta brani che vanno dal Rinascimento, addirittura dal Medioevo, fino al Barocco. Un buon ascolto a tutti voi.

0: E dunque siamo alla terza puntata di un ciclo musicale che stiamo dedicando alla chitarra, alla sua evoluzione, alle sue caratteristiche di questo strumento così, abbiamo detto più volte durante questo ciclo, così aristocratico, al tempo stesso così vicino alla mentalità popolare, all'uso tradizionale delle forme, soprattutto della danza, ma non soltanto. E per presentarlo e per raccontare la chitarra abbiamo scelto di farlo assieme a Flavio Cucchi, un concertista, un ospite davvero prezioso per noi qui a Radio 3 Suite, un virtuoso della chitarra classica, anche un giramondo, una persona che ha attraversato molti continenti, continua a farlo, lavorando appunto in giro per il mondo, portando tanta musica e tanta curiosità musicale anche in giro per il mondo. Questa è dunque, do il benvenuto naturalmente, ciao Flavio.
1: Ciao. Piacere di esserci.
0: Questa volta invece ci dedichiamo piuttosto all'evoluzione della chitarra, no? C'è una controversia rispetto anche al termine chitarra, si dice appunto che derivi da una parola greca, ma alcuni sostengono invece l'origine persiana, pensiamo al tar, al setar e altri strumenti a corde di quel tipo. Credo che sia qualcosa di, poi non riusciremo mai a capire veramente la ratio fino in fondo, ma questo ci interessa poco perché la chitarra comunque ha avuto un'evoluzione interessante, quella moderna naturalmente nasce da quella che oggi chiamiamo chitarra barocca, ma le sue origini rimontano anche molto prima, così Flavio?
1: Ma sì, senza andare alla preistoria perché lascia il tempo che trova, diciamo che la chitarra con questa forma 8 che conosciamo diventa uno strumento importante dal 500, mi sembra, la chitarra rinascimentale e poi la chitarra barocca che hanno a che vedere con la chitarra moderna, certamente la forma, però si suonava in modo diverso anche perché le corde non erano 6 corde semplici come la chitarra moderna, ma erano accoppiate a due come nei mandolini.
0: E anche in parte come il liuto.
1: E come il liuto, certamente. Per cui era tutto un altro modo di suonare, era un altro strumento, diciamo così, anche se ovviamente si può suonare con la chitarra quasi tutto quello che si fa con il liuto o con la chitarra barocca o con la chitarra rinascimentale, si può fare tutto perché la chitarra rinascimentale aveva 4 cori, si chiamano le corde accoppiate, si chiamano i cori, no? Quindi con 4 cori si può fare tutto con la chitarra, anche la chitarra barocca che ne aveva 5 di cori, però qui si entra nel tecnico, alcuni cori, queste corde accoppiate erano all'unisono, cioè uguali, che suonavano uguali, altre sono all'ottava, una ottava, sente, questa è un'ottava, no? Quindi un coro suonava così come. Quindi tutto si può suonare con la chitarra classica, però quando sentite musica rinascimentale o barocca, non è scritta per chitarra, perché la chitarra nasce, così come la conosciamo, nasce a metà dell'Ottocento.
0: E quindi qua si pone il problema di come interpretare con uno strumento come la chitarra la musica antica. Dunque, come avvicinarsi a un certo repertorio che pure è stato molto frequentato dai chitarristi?
1: Certamente, perché ci sono tantissime cose bellissime scritte per liuto, per chitarra barocca, quindi è chiaro.
0: Siamo al repertorio di Bach, per esempio, come lo eseguiva Segovia o tanti altri, John,
1: certo,
0: Williams e tanti altri.
1: No? Sì, sì, certo. Suite di Bach, scritte per liuto, per chitarra, sono un po' toste da fare, ma insomma si possono fare.
0: Io direi di rendere omaggio all'inizio proprio alla figura di Andrés Segovia, che ci sta accompagnando lungo questo ciclo, perché è uno di quei musicisti che noi consideriamo così di capostipiti, è anche un innovatore, è anche una persona molto libera nelle sue interpretazioni, ecco, di questo si discuteva anche con Flavio Cucchi. E dunque lo ascoltiamo in una celebre aria di Girolamo Frescobaldi, l'aria detta la Frescoballa, la corrente prima, una celebre esecuzione segoviana. Ascoltiamo e poi ne discutiamo insieme.

0: La musica di Frescobaldi e la trascrizione e la chitarra di André Segovia, Radio 3 Suite, per questa terza puntata sulla musica per chitarra, in questo caso la musica antica, la sua interpretazione alla chitarra. Dunque, tutti i problemi che nascono, che possono sorgere attraverso la versione, la trascrizione per uno strumento più moderno come la chitarra, di musiche non concepite per questo strumento, in particolare quest'aria celeberrima di Frescobaldi era per organo, come gran parte delle sue composizioni, eppure con la chitarra funziona, ma naturalmente con dei limiti.
1: Sì, limiti a volte risibili, diciamo così, perché secondo il tipo di cosa che si fa, a volte bisogna rinunciare a qualcosa, ovviamente, però.
0: Ecco, qui i filologi storcono il naso, no?
1: Sì, no, ma
0: Ovviamente.
1: infatti no, i filologi storcono il naso per molto meno, per esempio per questi rubati che ha fatto Segovia, che non erano in stile, ecco, quindi c'è da dire però che Segovia era in un altro momento, non si era sviluppata la filologia così tanto da andare a vedere le prassi esecutive dei vari momenti storici, per cui all'epoca Segovia suonava come gli pareva, insomma, gli piaceva fare un rubato, fermarsi su una nota, lo faceva. Però l'importante secondo me è l'impatto emotivo che fa quando si ascolta della musica, e questo alla filologia serve fino a un certo punto, insomma, perché quindi preferisco un Segovia ispirato che fa un rubato inopportuno piuttosto che uno che fa il compito per bene senza
0: Beh, sì,
1: comunicare
0: questo
1: niente.
0: succede in fondo in ogni ambito musicale, strumentale. Pensa ai grandi pianisti, le libertà che si sono presi, i
1: Ah, certo.
0: Rubinstein, e Horowitz e tanti altri, no?
1: Sì.
0: Quindi questo fa parte, diciamo, un po' del gioco, ecco. Bisogna poterselo permettere in un certo senso.
1: Esatto, sì.
0: Personalmente, invece, tu, Flavio Cucchi, come ti sei avvicinato al repertorio antico sulla chitarra? Qual è insomma, anzitutto ti piaceva,
1: Ma sì,
0: immagino che questa sia la leva principale.
1: questo qua è il numero uno, sì. Io penso che bisogna sempre suonare quello che ti piace, sennò come fai? Cioè, quello che suoni arrivano. Se ti piace, arriva anche a chi l'ascolta. No, poi dopo aver suonato tanti decenni la chitarra, il repertorio chitarristico, alla fine mi stavo un po' stretto, insomma, non è che ho suonato tutto ovviamente il repertorio della chitarra, però tutto quello che mi piaceva l'ho suonato. Quindi si è aperto un campo enorme con le trascrizioni, perché con le trascrizioni il rapporto diventa infinito, perché puoi fare veramente qualsiasi cosa. E allora mi sono divertito a fare trascrizioni. Mi pare che abbiamo messo in programma.
0: John Dowland, insomma, facciamo un piccolo passo indietro rispetto a Frescobaldi, sono 20 anni di meno, era leggermente più giovane, ma siamo sempre nell'ambito cinquecentesco, seicentesco, e abbiamo dunque uno stile che è quello, in particolare quello di Dowland, è uno stile affascinante perché anche in questo caso declina alcune istanze della sua terra d'origine che probabilmente dice fosse l'Irlanda, e sentiamo risuonare in alcune delle sue musiche anche alcune
1: Sì,
0: di queste melodie che poi ritroviamo in ambiti popolareschi o addirittura folclorici in alcuni casi. Dunque, Dowland è uno dei punti di riferimento di molto chitarrismo. Io penso appunto a grandi chitarristi come John Williams, ma soprattutto Julian Bream, che ha eseguito Dowland non soltanto con il liuto, perché lui era liutista e chitarrista, ma anche con la chitarra, con
1: sì.
0: risultati sempre sorprendenti e interessanti. Ecco, il lavoro invece su Dowland che hai fatto tu personalmente, un lavoro di trascrizione personale o hai lavorato su trascrizioni preesistenti?
1: No, era già trascritto. Trascrivere Dowland per chitarra non ci vuole fantasia, perché ci sono le intavolature, e a parte il fatto che c'è una leggera differenza di accordatura, la terza corda, il liuto ce l'ha un semitono sotto, però praticamente puoi leggerlo come lo leggerebbe un liutista, per cui non c'è niente da fare. Insomma, non è un lavoro di trascrizione come se prendi un pezzo per orchestra e lo trascrivi per chitarra, l'ho fatto io. Ho esagerato un po' forse, ma insomma, se prendi appunto altri strumenti, allora devi fare un lavoro di adattamento, devi rinunciare a qualcosa, sapere a cosa mettere, cioè tutto un lavoro diverso. Dowland lo suoni così come lo suonerebbe un liutista.
0: E quindi noi ce l'ascoltiamo perché ascoltiamo la Pavana da Lacrime, che è un grande classico, di questo grande compositore, lo ascoltiamo dalla chitarra di Flavio Cucchi.

0: La vena patetica, no? Nobiltà d'espressione delle lacrime di Dolan, davvero un monumento all'espressività, in questo caso eseguita alla chitarra, impeccabilmente da Flavio Cucchi, le lacrime, la pavana delle lacrime appunto di Dolan, dunque trasparente identità tra liuto e chitarra da un punto di vista della trascrizione, viene facile in un pezzo concepito per liuto trasporlo per chitarra, trova invece i suoi limiti talvolta o comunque le sue sfide in repertori completamente differenti. Ed è il caso del brano che andremo ad ascoltare, si tratta di un brano straordinario, conosciutissimo, è un'aria molto celebre di Handel, Lascia ch'io pianga, che è una genesi fra l'altro curiosa perché in realtà viene usata inizialmente come danza nell'opera Almira nel 1705, poi viene riusata nell'aria Lascia la spina, cogli la rosa, affidata al piacere nell'oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno un paio d'anni dopo, e infine raggiunge sua acme, potremmo dire, la sua versione definitiva, quella più conosciuta dal grande pubblico, anche perché ebbe un successo straordinario sin dall'inizio, nel Rinaldo, quell'opera Rinaldo, su testo di Giacomo Rossi. Dunque assume come un prisma diverse sfaccettature quest'aria, e Flavio Cucchi ha osato trascriverla
1: Sì. Sì.
0: per chitarra, e certo è una bella sfida.
1: Certo che non, i compositori all'epoca non facevano tanti complimenti, insomma, l'ha usata
0: Si
1: tre volte. Si
0: autocopiavano, o
1: autocopiavano. Sì,
0: talvolta
1: sì.
0: anche copiavano gli altri.
1: No, il pezzo è molto bello. All'epoca era cantato molto dai castrati, questo qui, tipo così.
0: E ancora oggi viene cantato molto dai controtenori, ad esempio,
1: Sì,
0: Eruskine
1: sì,
0: fa una versione
1: sì. Sì, infatti.
0: bellissima.
1: E così ho fatto una trascrizione per chitarra, meno invasiva, insomma.
0: Come ci hai lavorato?
1: Allora, la cosa importante è trovare la tonalità giusta, perché deve essere, la melodia deve cantare, no? Per cui in primo piano una canzone, un'aria, però devi anche farci i bassi, accompagnarla in qualche modo, no? Eccetera, quindi deve stare dentro la chitarra e permetterti di fare anche i bassi, quindi la tonalità è importante. Io l'ho fatto in re maggiore, che scordando la chitarra
0: Il
1: la sesta
0: basso,
1: corda
0: la sesta corda da mi la porti al re.
1: porto al re, e quindi mi consente di poter accompagnare.
0: Ecco, ne approfitterei questa questione della scordatura per far notare, anche chiedere a Flavio Cucchi, far notare ai nostri ascoltatori, chiedere a Flavio questo aspetto importante della chitarra come strumento che si può accordare in maniera diversa. Sono note le accordature aperte, ad esempio, in un certo genere, soprattutto per la chitarra acustica, quella con le corde di metallo, e in altri casi addirittura la scordatura invece riguarda anche prassi esecutive. Per esempio in Leo Brower sono frequenti le scordature dell'ultima corda.
1: Sì, diciamo che nella chitarra classica ci sono tre scordature essenzialmente. Si porta la terza corda, il Sol, a Fa diesis, cioè si scende di mezzo tono, per fare la musica antica, per avere la stessa cordatura del liuto. Si mette la sesta corda in Re, un tono sotto, come ho fatto io in questo pezzo qua, per avere la possibilità di suonare in Re maggiore con un basso fondamentale come Re. E si mette a volte la quinta corda in Sol, perché certi pezzi funziona bene. Mettiamo cioè di avere un pezzo in cui vuoi avere un Sol a vuoto, cioè devi avere un Sol a vuoto perché devi lavorare sulle parti alte, ovviamente non potresti farlo con un'altra cordatura.
0: Quindi è una forma di elasticità che la chitarra prevede per la sua struttura.
1: Sì. Poi, appunto, come hai detto te, con le musiche moderne si fanno delle scordature, la portatura poi aperta si chiama, no? Dove si accorda tutta la chitarra diversamente. Nel classico ovviamente non si fa, perché nel classico devi suonare delle partiture, per cui non è che, insomma, adatti l'accordatura più di un tanto. Cioè, quelle tre cose sono quelle essenzialmente che si usano.
0: Bene, dunque possiamo ascoltare a questo punto la trascrizione di Flavio Cucchi dalla meravigliosa aria Lascia ch'io pianga di Handel, e dunque l'ascoltiamo.

0: Sempre una grandissima emozione ascoltare quest'aria di Handel qui nella trascrizione, nell'esecuzione alla chitarra di Flavio Cucchi. E una relazione di importanza con la musica antica, dicevamo, per Flavio e per tanti altri chitarristi. Ma nel caso di Flavio anche c'è una mediazione, no? In queste trascrizioni si è avvalso talvolta della competenza di un musicista che ci piace ricordare e di cui ascolteremo fra l'altro qualcosa, uno dei massimi esperti di Antonio Vivaldi, un personaggio poliedrico, musicista, pittore, scrittore, Federico Maria Sardelli, livornese, classe 1963, che è anche un amico personale importante di Flavio.
1: Sì, noi ci siamo conosciuti a Livorno tanti anni fa.
0: Lui ha insegnato a Livorno al conservatorio per 30 anni, dunque.
1: Sì, ci siamo conosciuti sicuramente nell'87 perché ho ancora, peccato non si possa far vedere in radio, una caricatura che lui mi aveva fatto nell'87, perché appunto hai detto anche vignettista, un vignettista del Vernacoliere, un personaggio poliedrico, poi è vero. Scrittore, ha scritto un libro che è diventato un bestseller della Sellerio. Pittore, suo quadro agli Uffizi. Musicista, ha avuto nomination al Grammy Award. Insomma, mi sembra
0: Direttore
1: che
0: d'orchestra.
1: direttore d'orchestra, mi sembra che sia un personaggio fuori dall'ordinario davvero. Era in quel periodo lì che avevo la fissa di fare delle trascrizioni di musica barocca, avevo provato anche a fare Vivaldi. Allora mi sono valso della sua competenza, amicizia per poter sapere le prassi esecutive, ma anche un po' la trascrizione, come regolarmi, e lui mi ha dato una mano.
0: E diciamo che lo stesso Sardelli è compositore. Quando compone
1: Lui compone in stile antico.
0: esattamente, però non avvicinandosi allo stile, sentendosi proprio parte
1: No, infatti, dico.
0: del Settecento, un uomo del Settecento, anche se uno direbbe sembra un artista del Rinascimento per la sua poliedricità, ma in realtà è
1: È
0: davvero dentro
1: molto,
0: quel mondo.
1: molto legato alla musica barocca. Secondo me, gli ho sempre detto a Federico che secondo me è la prova dell'esistenza delle vite passate, no? Secondo me lui nel 600, 700 era un musicista, perché non è possibile. Quando eravamo in conservatorio, io insegnavo, lui bazzicava sempre lì, faceva per esempio, scriveva dei mottetti, ovviamente con dei testi volgarissimi, come fanno i livornesi di solito, scritti con la penna, con veramente la calligrafia del Seicento, e insomma faceva delle cose incredibili. Poi dipinge anche in stile, lui, se andate in casa sua, è pieno di quadri che sembrano quadri fatti nel 6-700, per cui ha una conoscenza, una naturalezza, una familiarità con questo periodo in tutti i sensi, sia appunto nella pittura che nella musica, che fa veramente pensare che se le ricordi, diciamo, ecco.
0: E qui, diciamo, noi ascolteremo adesso un brano proprio di Federico Maria Sardelli, dunque un brano non storico, ma appunto anche
1: No,
0: questo.
1: lui, infatti, ne abbiamo parlato anche in un'intervista. Lui non è che scrive in stile barocco, lui scrive come scriverebbe un barocco, non è una cosa mediata in nessun modo, lui scrive barocco.
0: Esattamente. In questo caso, il Labyrinthe d'Amour è scritto espressamente per la chitarra,
1: No,
0: la trascrizione.
1: questo fa parte di una suite per clavicembalo scritta da Federico, che appunto lui stesso ha trascritto molto bene per chitarra, perché è tutto suonabile, e proprio nel periodo che stavamo lavorando insieme, che quindi avevamo più familiarità, questo pezzo che ho volentieri registrato e messo online.
0: E ora lo ascoltiamo.

0: E questo era il Labyrinthe d'amour di Federico Maria Sardelli, dunque un brano concepito inizialmente per tastiera antica e poi trascritto dallo stesso Sardelli per chitarra con grande maestria, ci raccontava Flavio Cucchi, dunque con una suonabilità e un'articolabilità, diciamo, idiomatica proprio della chitarra. E così dunque la possibilità anche di far rivivere in un certo senso la musica antica sulla chitarra, anche quando è nuova, anche quando è moderna, ma ha questo spirito che aleggia, come nel caso della musica di questo straordinario personaggio della scena musicale italiana e internazionale. Dunque, grazie a Flavio Cucchi per essere stato con noi qui a Radio 3 Suite per questa terza puntata di un ciclo che ancora andrà avanti per altre due puntate. Dunque, arrivederci alla prossima settimana. Grazie, Flavio.
1: Arrivederci, alla prossima.

La chitarra e la musica di Flavio Cucchi a Radio 3 Suite quando sono le 22:57 minuti 43 secondi e c'è la possibilità di una ultima occasione d'ascolto sulla nostra rete, un secondo cartellone, un festival dei festival ancora a cura di Giorgio Marino, che ci porta a Milano, al Teatro La Scala, per la rassegna Milano Musica, nell'ambito della quale lo scorso aprile, precisamente il 28 aprile, si è tenuto il concerto del pianista Filippo Gorini.

in programma questa sera, nella nostra trasmissione, la prima parte di questo concerto con due ascolti molto diversi, entrambi corposi e molto impegnativi. Sono due brani di Beat Führer, compositore austriaco, classe 1954, e di Robert Schumann, tra dunque nuova musica e romanticismo. E protagonista sotto i riflettori è appunto Filippo Gorini, pianista brianzolo, trentenne, diplomato col massimo dei voti al Conservatorio Donizetti di Bergamo, e poi studia anche a Salisburgo, e ha proseguito la propria formazione sotto la guida di grandissimi pianisti come Alfred Brendel, come Mitsuko Uchida, e ha riscosso successo internazionale da molto presto nelle più importanti sale del mondo, dalla Scala di Milano al Concertgebouw di Amsterdam, alla Concerthaus di Berlino e la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, Carnegie Hall e tanti altri luoghi in Oriente e in Occidente. Molti progetti interessanti per un artista che non si limita al repertorio classico, ma esplora anche la musica contemporanea, lavorando con autori e con nuove forze della musica contemporanea, da quella italiana, per esempio Stefano Gervasoni, ascolteremo qualcosa nella seconda parte del concerto domani, e Beat Führer appunto, e tanti altri, George Benjamin e tanti altri autori importanti. Molti premi per Filippo Gorini, premio Abbiati ad esempio nel 22, il Borletti Buitoni Trust Award nel 2020, primo premio al concorso Telecom Beethoven nel 2015, e tanti album anche pubblicati principalmente dall'etichetta Alpha Classics, con applauso della critica e vari premi appunto, recensioni a 5 stelle su importanti riviste e giornali internazionali. Oltre alla carriera solistica si esibisce anche in formazione da camera, tiene masterclass presso istituzioni prestigiose, segue con grande interesse il mondo della composizione contemporanea, eseguendo brani di grandi compositori come Stockhausen, come Kurtag, come Boulez, Lachenmann, e poi appassionato anche dalla musica di Beat Führer, compositore, dicevamo, importante la scena internazionale, nato nel 1954 in Svizzera a Schaffhausen, ma poi si è trasferito presto in Austria, a Vienna in particolare, ha proseguito i suoi studi e ha fondato assieme a altri nel 1985 uno degli ensemble di musica contemporanea più importanti in Europa, si tratta di Klang Forum Wien, che ancora dirige. Ha dedicato molta attenzione Beat Führer al repertorio del pianoforte, e a proposito di questo pezzo che ascolteremo, il Klavierstück del 2025, che viene eseguito in questo concerto in prima esecuzione italiana, ha detto lo stesso autore che rappresenta il culmine del suo studio compositivo sui suoni del pianoforte, i loro fenomeni, le risonanze, gli aspetti armonici, l'uso della pedaliera, temi già esplorati in altre opere per pianoforte solo, e ha detto Beat Führer: il mio obiettivo principale era quello di conferire al pianoforte una risonanza costante in tutto il brano, preservare la plasticità delle sue sonorità. Queste sonorità rimangono il punto focale del lavoro. Dunque ascolteremo il Klavierstück del 2025 in prima esecuzione italiana dal pianoforte di Filippo Gorini, per una durata di circa 14 minuti. Buon ascolto.

La prima esecuzione italiana di Klavierstück, un lavoro del 2025 di Beat Fuhrer al pianoforte. Filippo Gorini in questo bel concerto al Teatro La Scala di Milano il 28 aprile scorso, e il viaggio di questa prima parte del concerto si chiudeva con quella che potrebbe dirsi l'essenza o il manifesto della poetica schumanniana, la raccolta di pezzi caratteristici dedicata alla Lega di David. Sono le Davidsbundestänze, le danze della Lega di David, opera 6, composte da Schumann nel 1837, e i personaggi che egli immagina di riunire contro i conservatori filistei, e tra quali emergono le contrastanti personalità che si contendono il suo stesso essere: il focoso florestano e il meditativo Eusebio. Un grandissimo ciclo, sottolinea Filippo Gorini, interprete di questo meraviglioso brano di Schumann, segnato da grandi contrasti emotivi, dall'entusiasmo più energico alla più profonda introversione, dal languore alla tenerezza, dalla dolcezza infinita fino alla frenesia selvaggia che chiude nella delicatezza infantile. Ascoltiamo dunque le danze della Lega di David di Robert Schumann dal pianoforte di Filippo Gorini.

Applausi alla Scala di Milano il 28 aprile scorso per questa esecuzione delle danze della Lega di David, l'opera 6 di Robert Schumann al pianoforte Filippo Gorini. Era anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio Tel Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Luca De Ioris e Gabriele.

Riccioni, con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è naturalmente per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo su queste frequenze per presentarvi, assieme ai consueti due cartelloni musicali, tante altre proposte ancora. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte.

Si intitola Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own, il nuovo terzo album di Giacomo Zanus, che arriva a distanza di qualche anno dal precedente Cora, che era uscito per Out Records, un disco questo in cui in effetti la sensazione è quella di gironzolare, a volte anche senza una meta, senza fretta, un po' alla scoperta di luoghi da cui farsi sorprendere. Questa sensazione è data anche dall'impossibilità di circoscrivere in un genere preciso la musica che attraversa questo album. Giacomo Zanus porta con sé una parte della sua esperienza tra jazz e improvvisazione, ma qui troviamo soprattutto post-rock, folk, musica che ricorda quella delle colonne sonore, un'attitudine alla dilatazione che ci riporta alla mente anche alcuni musicisti americani, come ad esempio Orale Walker o William Tyler, con la chitarra a fare sempre un po' da guida. Il disco viene presentato come una raccolta di piccole storie, di cartoline e di appunti di viaggio che evocano volti, luoghi e sensazioni in cui immergersi, anche con allusioni ad alcuni angoli del Veneto, che è proprio la regione di origine di Giacomo Zanus. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia d'apertura, Dear Palomar, con il romanzo omonimo di Italo Calvino a fare un po' da riferimento attraverso tutto l'album, album che è uscito da qualche settimana per l'etichetta Ocum, e in cui ritroviamo Giacomo Zanus alle chitarre, alla lap steel, al sintetizzatore, allo zither, ai campionamenti e all'elettronica, Giorgio Pacoridge a pianoforte, Fender Rhodes, Korg e Farfisa, Mattia Magatelli a contrabbasso e basso elettrico e Marco D'Orlando a batteria, percussioni, glockenspiel e hand clapping al battito di mani. Ascoltiamo un'altra traccia da Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own di Giacomo Zanus, dove ritroviamo ai cori Giulia De Val, Natalia Rogantini e Alberto Visentini. Il pezzo si intitola Canto Pagano.

E in questa parte di Battiti continuiamo ancora per un po' a girovagare tra suoni e luoghi dopo il brano Canto Pagano tratto da Wandering Away Safer Than Getting Lost on Your Own, ultimo lavoro di Giacomo Zanus. Abbiamo ascoltato senza interruzioni la traccia Olac Porcirol, tratta in questo caso da Postcards from Italy, un album ma più in generale un progetto audiovisivo realizzato dal duo Bottasso che trae ispirazione da 15 diari di viaggio, 15 cortometraggi girati oltre un secolo fa in diverse città italiane e che sono stati poi, diciamo, recentemente restaurati dall'AI Film Museum di Amsterdam. Il duo Bottasso è originario di Cuneo, ma da tempo fa base a Rotterdam, diciamo con questo progetto ha in un certo senso rafforzato il rapporto, il legame tra il proprio paese d'origine e appunto quello che invece da tempo lo ospita. Il duo è composto da due fratelli, Nicolò, che troviamo a violino tenore d'amore, sarebbe un violino dal suono un po' più caldo che ricorda la viola, e poi tromba ed elettronica. Con lui c'è Simone Bottasso a organetto, campane, armonium, elettronica e field recording. In questo album troviamo anche diverse collaborazioni su vari brani: Simone Simsolongo all'elettronica, Agnese Valmaggia alla batteria elettronica, Gelle Rosenburg alla chitarra. Nello specifico, nel 2022 il duo ha ripercorso in treno l'itinerario di questi diari di viaggio, registrando musica e suoni ambientali nei luoghi, diciamo, delle riprese originali, e poi creando questa sorta di nuova colonna sonora che in realtà nella versione dell'album su Bandcamp è leggermente diversa da quella che accompagna queste cartoline audiovisive, questi film d'archivio che poi tra l'altro si possono anche vedere gratuitamente proprio sul portale dell'AI Film Museum di Amsterdam. Ascoltiamo un altro brano da Postcards from Italy intitolato Contrabbandieri, dove insieme al duo Bottasso c'è anche Sinan Arat al Ney, un flauto di

0: Be not mightily dejected.
1: E dal passo repentino del duo Bottasso con il brano Contrabbandieri siamo scivolati senza interruzioni in un ritmo più lento, quasi controllato, che poi però si fa sempre più ipnotico e circolare dal tema del viaggio di Postcards from Italy, il progetto audiovisivo del duo Bottasso, con un volo pindarico. Siamo passati invece al concetto di solastalgia, la nostalgia di casa vissuta mentre si è ancora a casa, e questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Uroboros, secondo album da solista di Giulio Stermieri, compositore, pianista, tastierista, attivo sia in solo sia con diverse collaborazioni, come ad esempio parte della band di Annie Ader, ma Giulio Stermieri è anche, diciamo, all'interno del progetto Tristi Tropici. Uroboros è un album che ci avvicina in maniera più decisa ai territori di una sperimentazione tra elettronica, elettroacustica, avanguardia, come già nel precedente album Fort Da. Giulio Stermieri qui indaga il rapporto tra l'organo farfisa e la pratica del campionamento. È anche un disco in cui sotto gli strati di suoni di organo, di field recording, sotto la ricerca timbrica e la manipolazione delle voci ci sono una serie di suggestioni di tipo politico, dai campionamenti di Luciano Berio ai field recording presi durante una manifestazione in occasione della COP27, fino ai riferimenti più o meno espliciti al genocidio palestinese. Nel brano che abbiamo appena ascoltato, Solastalgia, la voce era di Isacco Venturini su testo di Giulio Stermieri. L'album è uscito a inizio aprile per l'etichetta con base a Bologna Antinational Noise, e Giulio Stermieri lo sta presentando dal vivo in questi giorni. Ci sono ancora le date del 7 maggio, di oggi giovedì 7 maggio a Trento per Gems, e poi di sabato 9 a Roma allo studio 33 di Trastevere nell'ambito della rassegna Peaceful. Lo ascoltiamo con altre due tracce in sequenza: If We Can Dance, con riferimento alla citazione, alla presunta citazione If I Can Dance I Don't Want to Be Part of Your Revolution dell'attivista Emma Goldman, e a seguire Strani Anelli.

E dai personaggi reali citati da Giulio Stermieri nel suo recente album Uroboros, siamo arrivati ai personaggi di finzione, alle fiabe di Gianni Rodari nel bel lavoro di Valentina Finn e Federica Furlani. Abbiamo ascoltato in sequenza If We Can Dance e Strani Anelli nelle sperimentazioni tra Farfisa e Campionamenti, appunto di Giulio Stermieri, e subito dopo invece la traccia era Alice Cascherina nelle reinterpretazioni fatte in Rodari Connection dalla cantante e compositrice Valentina Finn, che diciamo si è occupata dei testi delle musiche che troviamo a voce, sax e microkorg, insieme a Federica Furlani, che si è occupata degli arrangiamenti e che è a viola elettronica, theremin, mbira e voce. I luoghi visitati da Valentina Finn e Federica Furlani sono quelli dell'immaginazione e, diciamo, il concetto di manipolazione, di mutazione di una materia originale è interpretato in chiave assolutamente giocosa. Valentina Finn e Federica Furlani si rifanno al libro Favole al telefono di Gianni Rodari, celebre raccolta di racconti brevi pubblicata per la prima volta nel 1962. Il protagonista era un padre costretto a girare l'Italia e a stare lontano dalla famiglia, che però ogni sera alle 21 chiamava al telefono la figlia e le raccontava una storia. Quello che Valentina Finn e Federica Furlani fanno con l'album Rodari Connection è assolutamente nello spirito dello scrittore piemontese, perché, diciamo, come leggiamo anche nelle note, così come per Rodari la brevità era un principio compositivo più che un limite, per le due musiciste la presenza di codici diversi, il racconto, il canto, la parte acustica e la parte elettronica sono una sorta di occasione, non un limite, ma un'opportunità per far mutare continuamente la tessitura sonora di questo progetto. Il disco è uscito per l'etichetta di Trento Coalhouse e ne ascoltiamo un'altra traccia intitolata di un distratto.

E questa notte qui a Battiti su Radio 3 ritorniamo alle danze sensuali dei PS5, il gruppo capitanato da Pietro Sant'Angelo che ha dato alle stampe un disco di 5 tracce che vogliono evocare un mondo dionisiaco di piacere ma anche di ritualismi, gettando un ponte attraverso il Mediterraneo, un ponte che ci porta da Napoli fino all'Afrobeat nigeriano con Pietro Sant'Angelo ai sassofoni, flauto, voci, fujara e percussioni. Ci sono Giuseppe Giroffi ai sassofoni, Vincenzo Lamagna al basso, Paolo Batà, Bianconcini alle percussioni e Salvatore Rainone alla batteria. Il disco pubblicato da Caffè Safora Records si intitola Baccanalia e il brano che abbiamo ascoltato era Cosmos. Atmosfere e ritmi che si fanno segnatamente mediterranei e nello specifico siciliani nel disco dei Lero Lero, dal quale ascoltiamo A ieri ci passava.

Alessio Bondi, Donato di Trapani, Giovanni Parrinello e Fabio Rizzo, ovvero Lero Lero, il loro approccio antifolcloristico che cerca e trova nella tradizione siciliana gli elementi più liberi per portarli nel contemporaneo e rimodularne la carica trasgressiva attraverso l'elettronica e non solo, che entrano in rapporto creativo con i melismi microtonali e con i suoni ipnotici di Zampogne e Marranzani, tra le altre cose. A Ieri ci passava il brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo loro disco omonimo intitolato Lero Lero. Il brano era una rielaborazione ispirata ad un canto di sdegno registrato nell'Agrigento argentino nel 1955, nel quale il pretendente di una donna evidentemente non ricambiato esprime tutto il suo sarcasmo rabbioso.

La ricerca sulle espressioni artistiche più antiche, le tradizioni popolari che hanno lasciato il passo al mainstream e che ora vengono riprese da molti musicisti con l'intenzione di farle uscire dalla dimensione museale e di una supposta autenticità. I Lero Lero, che abbiamo ascoltato prima, lo chiamano un approccio antifolcloristico, le Cocagna invece una visione del folk sovversiva e liberatoria. Le Cocagna, ovvero Caroline Dufaux e Lila Freis, alle voci e al tambourins de cordas, uno strumento molto particolare e antico che sopravvive nelle musiche tradizionali dei Pirenei tra Spagna e Francia, musiche tradizionali che le Cocagna rielaborano, come il brano che abbiamo appena ascoltato, La Majorana, tratto dal loro nuovo disco intitolato Flam Folklore, uscito per l'etichetta Les Disques Bongo Joe e dal quale ascoltiamo un altro brano, la title track Flam Folklore.

0: Trudia, qu'une place dans toundre zluka, d'une capule trudia.
1: Couhetelou,
0: est-ce que t'es loup? Et belle usis sur l'impôt.
1: Couhetelou,
0: est-ce que t'es loup? Ninaura m'paya me prou. Et quand parle zuxita, chesca te vergogna. Et quand parle zuxita, chesca te vergogna.
1: Clame tes loups,
2: exclame tes loups.
0: La réplique des cas de jour.
1: Réclame tes loups,
0: exclame tes loups. Ninaura m'paya me prou.
1: Pensa loup carmaï.
3: Grane folklore,
4: amelibiai,
3: capit folklore,
4: alienadao,
3: ardit folklore,
4: porcalasao,
3: pelit folklore,
4: lukirenao,
3: ardit folklore,
1: e las vendemios,
3: dardar el latero,
1: weitan
3: la ribero,
1: que me y encuera, la la la
5: Flamme folklore, il folklore incandescente, la musica occitana rivisitata e anche se vogliamo estesa dalle Coccagna, duo di musiciste francesi che aderiscono a un movimento molto ampio, direi anche globale, di valorizzazione creativa e contemporanea delle tradizioni musicali locali. Flamme folklore era il titolo del brano e del nuovo disco di questo bel duo francese, un disco pubblicato dalle Disc Bongo Joe. Musica di tradizione che da sempre investe gli interessi e l'espressione artistica di Paolo Angeli, una conoscenza che il musicista sardo ha potuto approfondire con un maestro come Giovanni Scanu e che si è innestata sulle pratiche improvvisative di ricerca legate allo strumento così particolare di Paolo Angeli, della sua chitarra sarda preparata e anche al suo amore per le musiche eterodosse. E lo strumento, la musicalità di Paolo Angeli nel suo nuovo disco entra in relazione con la pratica musicale sarda per eccellenza, quella del canto a tenore, che in questo disco, e non solo in questo disco, diventa narrazione storica del passato e del presente, legata alla terra sarda anche attraverso i versi di alcuni poeti isolani e attraverso le registrazioni sul campo ambientali o vocali che si sentono nelle varie tracce tratte da Vinti e Maiu. Questo è il titolo del disco e del brano che ascoltiamo questa notte a Battiti, Paolo Angeli e tenore Murales de Orgosolo.
6: Bei, allora San Murra, sì o no?
7: Dai, se è via.
6: Sei a Servadoro, da?
7: Servadoro.
6: Bella,
7: bella,
6: bella,
7: bella,
6: bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella,

0: via di svolgersi tra quelli con un militare, il giornalista non commente, la domanda un commente, se sei nervoso, non so, ricevi un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Ci siamo preparati a non riceverli, diceva una voce di donna sulla coda del brano che abbiamo appena ascoltato dal nuovo disco di Paolo Angeli insieme al tenore Murales de Orgosolo, e il riferimento era alla lotta intrapresa dai cittadini di Orgosolo contro l'occupazione da parte dei militari dell'esercito italiano di un terreno che veniva usato dai pastori del paese per il bestiame, perché i militari volevano collocare lì un poligono di tiro. Il 19 giugno del 1969 3.500 cittadini di Orgosolo iniziano l'occupazione dei campi nella località di Pratobello. Dopo alcuni giorni di occupazione nei quali non si verificò alcun episodio di violenza, l'esercito si ritirò. Questa è la storia della rivolta di Pratobello, raccontata anche in questo disco e in questo brano, Salota e Pratobello.
2: Zuvinti a Sant'Andria, proe proe, vini partito, schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvando.

Avilidos, pensando a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Quest'obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siberro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siberro e dai sanada mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

0: unite e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sor delega orda es assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutti sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo toccheggiano as armanos e narana, custa sì che è valentia.
1: Paolo Angeli, chitarra sarda preparata, voce ed elettronica, e il tenore Murales de Orgosolo, Franco Corrias, Salvatore Musina, Cosimo Mureddu, Maurizio Bassu e Antonio Musina. Li abbiamo ascoltati in questo nuovo disco intitolato Vinti e Maiu. Il canto a tenore sta alla Sardegna come il gamelan sta all'Indonesia e in particolare all'isola di Giava, dove è avvenuto l'incontro tra il produttore attivo a Milano Daniele Guerrini, in arte Heath, musicista che prende volentieri ispirazione dal folk più mistico, e Tegu Permana, in arte Tarawangsawelas. Proprio a Bandung nel 2017 si sono incontrati questi due musicisti e da allora ha iniziato a prendere forma il disco che ascolteremo a breve, con un successivo intenso scambio di file tra i due musicisti e poi ulteriormente elaborato durante il loro tour dal vivo. È un disco che è fortemente influenzato dalla tradizione musicale indonesiana, a partire dagli strumenti utilizzati, strumenti che poi si innestano nel tessuto elettronico, in un rapporto molto stimolante tra dentro e fuori, da cui nasce il neologismo Duori, che è anche il titolo del brano e del disco che ascoltiamo ora qui a Battiti, disco uscito a nome di Heath e Tarawangsawelas per l'etichetta Strom.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Manfredini, concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, adagio, allegro, largo, presto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Di Francesco Manfredini avete ascoltato Concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Nevin Mariner.
1: Johann Strauss Jr., Bal Champêtre, quadriglia, opera 303. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Alfred Walter.

0: di Johann Strauss Junior avete ascoltato Bal Champêtre, quadriglia opera 303. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca diretta da Alfred Walter.
1: Frédéric Chopin, tre valzer opera 70, numero 1 in sol bemolle maggiore, numero 2 in fa minore, numero 3 in re bemolle maggiore. Pianista Alexandre Tarot.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre Walzer Opera 70, pianista Alexandre Tarot.
1: Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.